0: Radio 94.8. Escúchanos también en www.mixradio.com. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo candela. E io gansa.
2: Mami, ho più dolci.